0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Majstore, mi snimate li?
2: Ajde.
1: Ajde.